0: sarò gli ga.
1: Solo chi se ti trae.
0: Sarò gli ga.
1: Tiene más.
0: I could have said uno, dos. Sorry.